0: La passione mediterranea nel mondo inizia il nostro appuntamento di questo venerdì 22 di maggio. Buongiorno a tutti, benvenuti su Radio Selene, pronti a iniziare con il primo pezzo di oggi, che è questo.
1: Questa è

Con buona domenica qui su Radio Selene. Allora, buongiorno a tutti quanti voi. 8 minuti dopo le 10 ed eccoci qui pronti ad accompagnarvi anche quest'oggi fino alle 13. Anche quest'oggi avremo un sacco di cose da raccontarci, la nostra musica che non vi abbandonerà, quindi come al solito mettetevi lì comodi comodi. Si inizia con Paola Iezzi.

Robbie Williams, 14 minuti dopo le 10, allora dai, iniziamo ad entrare nel vivo del nostro appuntamento con la nostra bella chiacchierata. Oggi parleremo di animali, soprattutto di animali domestici e di come noi li trattiamo, perché leggevo che proprio il modo in cui trattiamo gli animali dice molto di noi e non lo dice soltanto il cuore, in questo caso lo dice anche la scienza. E allora, quando una persona dice la scienza è capace di prendersi cura di un animale, di rispettarlo, di ascoltare i suoi bisogni, ebbene in questo caso sta mostrando empatia, sensibilità emotiva, capacità di amare, perché un animale si sa dipende completamente da noi, e allora il modo in cui ci comportiamo con lui rivela il nostro lato più autentico. Nessuna bugia, nessuna scusa, lì si capisce veramente tanto di una persona. Gli esperti spiegano invece che trattare male un animale non è mai un gesto banale o comunque da sottovalutare, perché questo è addirittura anche un campanello d'allarme molto serio, perché dietro alla crudeltà verso gli animali spesso si nascondono instabilità emotiva, rabbia regressa, traumi non risolti, tratti antisociali e una difficoltà profonda nel provare empatia. Mamma mia, cioè no, lo dico a voi che magari non amate gli animali, a voi che non ci pensate due volte a prendere un cane e magari abbandonarlo sul ciglio di una strada o i cuccioli buttati lì, attenzione, perché avete dei seri problemi.

oggi è Santa Rita. Sono arrivati tantissimi auguri anche per la nostra Maria Rita Minoia, anche da parte mia tanti tanti auguri. Gli auguri, cara Maria Rita, perché so che sei in ascolto, arrivano anche da Marianna di Loco Rotondo, che scrive: buon onomastico alla splendida Maria Rita e a mia figlia che ho chiamato come lei. Quindi auguri, auguri alla nostra Maria Rita, cara Marianna, auguri anche a tua figlia. Noi continuiamo con la nostra musica, vi porto nel 1995. Lo faccio con lei, Cher. Certo.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Le ragazze ci sorridono.

Qui su Radio Selene. Allora, oggi stiamo parlando di quello che dice la scienza. Attenzione, non lo dico io, ma la scienza. E secondo proprio la scienza, il modo in cui trattiamo gli animali dice molto di noi, nel bene e nel male. E in questo caso, per chi non ama gli animali o comunque li tratta male, c'è anche un altro dato che fa veramente riflettere, perché nelle famiglie dove esiste violenza domestica, molto spesso vengono maltrattati anche gli animali di casa. Già, proprio così. È un po' come se la violenza colpisse tutto ciò che è fragile, innocente, indifeso. Perché chi non riesce a sentire la sofferenza di un animale, molto spesso fatica anche a riconoscere quella delle persone. Tutto chiaro, no? Quindi tutto questo dovrebbe farci riflettere un po', no? Pensare a tutto questo. Pensare che la gentilezza verso gli animali non è solo amore per loro, è un segno di equilibrio, di maturità emotiva, di umanità. E a volte veramente basta osservare come qualcuno tratta un animale per capire tante cose anche sul suo cuore, perché chi ama gli animali, lo sappiamo, ha un animo gentile. E allora la domanda che vi sto rivolgendo è proprio questa: il vostro animale domestico vi ha cambiato in qualche modo e cosa vi ha insegnato sulla vita e sull'amore? Al 347 7272 274 ora. Miles Smith.

Indimenticabile, Lucio Dalla e il suo Tutta la vita. Adesso attenzione, perché stiamo per parlare tra l'altro anche di una bella novità e di un artista, Francesco Gabbani, che con il suo modo di cantare, no, comunque ogni sua canzone, se ci pensiamo, ci fa ballare, però nei testi poi c'è sempre qualcosa di importante che lui ci racconta, ed è proprio questa la cosa bella. Anche in questo suo nuovo singolo che è Summer Funk, lui così ironicamente però parla proprio della società di oggi, che ci deve far veramente riflettere. Però c'è una cosa anche molto importante per tutti i fan di Francesco Gabbani: voglio ricordarvi che sta anche per partire il suo tour estivo, che inizierà il 12 di giugno, toccherà tutta l'Italia, compresa la Puglia. Segnatevi questa data, il 18 luglio sarà a Bari alla Fiera del Levante. E noi lo ascoltiamo qui con il suo nuovo singolo, novità su Radio Selene, Summer

0: nostro appuntamento di questo venerdì in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E in questi giorni noi stiamo parlando di queste grandi novità, di quelle buone, proprio così. Se ancora non lo avete fatto, dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella, proprio così, a grande richiesta. Finalmente sono arrivati gli ottimini senza zuccheri aggiunti e sono friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali e senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. E allora sì, facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali o ai 7 cereali. Ah, sono facili da riconoscere al supermercato, ma proprio grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che tra l'altro riflette proprio l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
0: Su Radio Selene stiamo parlando di noi, della nostra personalità da capire grazie anche agli animali domestici, e quindi vi sto chiedendo se il vostro animale domestico ha cambiato una parte del vostro carattere o se vi ha insegnato qualcosa sulla vita e sull'amore.

romantici. Questa è la sua nuova canzone, quella che tra l'altro ha portato anche all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Invece io adesso vi voglio portare nel lontano 1967. Se vi dico il negro bianco, vi dice qualcosa? Sicuramente molti di voi hanno già capito di chi sto parlando, di questo artista che tra l'altro fu chiamato così proprio per quella sua voce così soul, così calda, così americana. E pensate che la canzone praticamente che poi lo fece conoscere, esplodere veramente e far conoscere al mondo intero, è stata proprio quella che ci ascoltiamo in questo momento. Stiamo parlando di Fausto Leali e il suo A chi?

detto: oh bella bionda, oh bella rossa, oh bella bruna, oh belle tutte. È proprio il caso di dirlo. Ed era qui su Radio Selene. Forse voi non ve ne siete accorti, ma noi siamo già in

Jordan Warwick con il suo Walk On By. Allora, cosa vi hanno insegnato i vostri animali sulla vita, sull'amore? È cambiata un po' anche la vostra personalità? Martina da Lecce spiega benissimo tutto questo dicendo: io ero una persona molto nervosa, sempre di corsa, poi è arrivato Leo, il mio Labrador, e mi ha insegnato a rallentare, a godermi una passeggiata, una carezza, il silenzio. Oggi senza di lui non saprei stare. Vedete un po' l'importanza degli animali. Allora, che carino che è Cosimo D'Austuni che dice: il mio gatto Mia mi ha insegnato una cosa importantissima: l'amore vero non ha bisogno di parole, basta esserci. Ed è vero, loro magari, che ne so, il cane che ti accoglie scodinzolando mentre torni da una giornata di lavoro stressante, il gattino che ti fa le fusa, ah, che tocca sana. Saluto anche Valentina da Taranto che dice: quando ho preso un cane ho imparato il senso della responsabilità, anche quando sei stanco lui ha bisogno di te e quella dipendenza ti cambia il cuore. Belle dipendenze, diciamocelo. Gianluca da Brindisi: il mio pastore tedesco Thor è arrivato in un periodo bruttissimo della mia vita e credo sinceramente che mi abbia salvato dalla depressione. Gianfranco da Andria dice: tutti gli animali ci insegnano qualcosa, ci addolciscono, poi invece gli esseri umani ci cambiano e ci innervosiscono. Ed è sempre così, quando si dice che effettivamente molto meglio un animale per amico che un umano, è la verità, si dice la verità di tutto questo. E allora vediamo un po', ci sono altri messaggi, li leggeremo tra poco. Intanto torna la nostra musica, lo facciamo con la Malika Yan, Animal.

0: notturni.
1: E di animali che stiamo continuando a parlare. Voglio mandare un bacione alla mia Sara, la mia campionessa italiana di padel. Ciao amore, le dice. Il mio animale domestico mi ha insegnato tanto. Ogni volta che vedo il suo sguardo mi emoziono. Mi ha insegnato la dolcezza, mi ha insegnato ad amare anche gli animali. La sua tenerezza mi disarma. Mi basta accarezzarla che io rinasco e mi sento in paradiso.

0: Io adoro questa canzone, ve lo dico, mi piace, Bossa Nostra di Gaia. Allora, stiamo parlando dei nostri amici animali, dei nostri amici pelosetti, no? Di cosa ci hanno insegnato. Voglio mandare un messaggio, un abbraccio, scusate, forte, ma veramente forte, forte, forte, a Miki, che è di Trigiano e che mi scrive: buongiorno, ho uno shih tzu da 3 anni, il mio grande amore, colui che condivide e percepisce i miei dolori avendo una sclerosi multipla, l'unico che non mi abbandonerà mai, lo amo. Miki, anche noi ti amiamo, ma veramente un forte abbraccio per te e grazie per la tua testimonianza. Così come voglio ringraziare anche Gianni da San Severo, che invece ha da dirci qualcosa, sentiamo.
1: L'amore per i cani e gatti è indescrivibile, è una cosa che non si può spiegare. Loro capiscono la persona che la ama e vero, ricambiano con vero, tantissimo vero amore e affetto. Ho avuto 2 cani nella mia vita e sono stati veramente un qualcosa di indescrivibile, e ogni volta che tornavo a casa le feste che mi facevano è da commuovermi. Adesso ho una gattina che mi fa le fusa, vuole giocare, sì, e praticamente mi fa passare tutto la tensione, tutto se sono nervoso quando ritorno a casa, e questa è una cosa bellissima. Non fate del male agli animali, gli animali ci vogliono bene, scusate, mi commuovo.
0: Mamma, le tue ultime parole proprio mi hanno spezzato il cuore, Gianni, questo mi fa capire veramente quanto sei sensibile, perché è così, quando vediamo quelle scene di animali maltrattati ci viene veramente da piangere con il cuore.

Daddy Love, John Oates con Kiss on My List. E adesso attenzione, perché c'è quest'altra bella novità. Allora, si sa che a luglio uscirà il loro nuovo album, questo è il singolo che l'anticipa. C'è Keith Richards che conferma che non ci sarà nessun tour, di contro c'è Mick Jagger che invece ha detto che vorrebbe tantissimo tornare sul palco appena

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate, grazie per essere dei nostri qui su Radio Selene. Coniglio d'Arpa fino alle 13, la nostra musica ora con Alex Warren.

Qui scivoliamo sul morbido, sulla dolce. Ah, Tofì, Tofì, Tofì. Vasco, il grande comandante che tra l'altro insomma sta veramente preparando alla grande il suo tour dove ci saranno centinaia, migliaia di fan che andranno ad acclamarlo. E lui ha detto che per lui preparare un tour è sacro, quindi niente cellulari, niente messaggi, ma solo musica.

Tofì, passami l'asciugamano, quello bianco lì sul divano. Ma vattelo a prendere da sola, scherzavo. Come distruggere in pochi secondi un testo così bello, una canzone meravigliosa. Tofì di Vasco Rossi. Buongiorno manciatina, di secondi alle 12.

Grande Sting su Radio Selene con Englishman in New York. E adesso invece torniamo a parlare di noi, torniamo a parlare del nostro territorio, della nostra Puglia, però c'è sempre questa notizia che è un po' correlata all'argomento di oggi, no? Perché insomma stiamo parlando dei nostri amici pelosetti, dei nostri animali domestici, e si dice insomma che a secondo di come ci comportiamo con gli umani, poi in realtà tutto ciò dimostra quello che noi siamo, o esseri buoni o esseri meno buoni, per non usare proprio la parola cattiva. E allora dovete sapere che tra l'altro oggi si celebra la giornata mondiale delle tartarughe, proprio così, una giornata dedicata proprio alla tutela di questi animali meravigliosi. E poi noi pugliesi lo sappiamo benissimo, perché lungo le coste del Salento e del Gargano ogni anno vengono salvate tantissime tartarughe caretta caretta, proprio grazie ai centri di recupero, ai volontari del mare. E tra l'altro io ho avuto modo di vederlo in mare, una bellissima tartaruga caretta caretta, ero follemente innamorata. E sempre a proposito di natura e di bellezza, c'è un'altra bellissima notizia che arriva sempre dalla Puglia per tutti gli amanti della natura. In questi giorni dovete sapere che stanno nascendo tantissimi fenicotteri rosa, che meraviglia, ovviamente nelle aree protette vicino a Margherita di Savoia. Per chi ne ha la possibilità, insomma, uno spettacolo meraviglioso che ogni anno attira fotografi e curiosi da tutta Italia. Quindi, come sempre, quello che si chiede un po' a tutti quanti, a voi che ci state ascoltando, di avere rispetto. Rispetto per madre natura, rispetto per gli animali, che siano animali domestici o che siano animali liberi, abbiatene rispetto, perché anche loro fanno parte di questo nostro bellissimo pianeta, della nostra meravigliosa terra. La nostra musica che continua ora con Marina Rei.

7 con Donna, e lei è una grande donna, una grande artista, una grande percussionista. Diciamo che fa parte di quella categoria di artisti che non cercano a tutti i costi le classifiche, no? Essere in alto nelle classifiche, vendere. Lei fa musica perché ama la musica. Tra l'altro, insomma, oltre ad essere una grande cantante, è anche una grande musicista. Negli ultimi anni, tra l'altro, ha accompagnato proprio Carmen Consoli suonando la batteria. Adesso sta lavorando e anche lei ha delle sue serate, quindi sicuramente la vedremo da qualche parte.

continua così la nostra musica, il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E le novità che ci sono sempre, che sono quelle buone, buone, buone, che a noi piacciono tanto. E sto parlando assolutamente dei biscotti Divella, che dovete assolutamente assaggiare, perché a grande richiesta finalmente sono arrivati gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Sono friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai sette cereali e soprattutto senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con loro, con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, e sono disponibili nelle versioni integrali o ai sette cereali. Facili da riconoscere al supermercato proprio grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, e questo riflette anche l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Queen, David Bowie, mostri sacri insieme per un pezzo indimenticabile. Under Pressure. Dobbiamo chiudere l'appuntamento con i vostri messaggi, che anche oggi sono stati tantissimi, perciò grazie. Allora, a proposito di animali e dell'amore che ci danno e di cosa ci hanno insegnato, mi ha fatto sorridere molto il messaggio di Nunzio che mi scrive da Andrea, che dice: ma sai, l'amore per gli animali è quasi giusto, no? Ma perché? Perché loro non ti rispondono mai, non ti mandano a quel paese, pensano alla loro vita, quindi per noi sì, amore sviscerato. Non come gli esseri umani, o che ne so, come mia moglie. Che ti risponde sempre, che ti chiede sempre i soldi. Cioè, alla fine non solo la moglie, ma anche tutto il resto delle persone. Che paragone pazzesco, grazie Nunzio. E invece poi c'è un messaggio che mi ha commossa veramente, ma veramente tanto, ed è il messaggio che arriva dalla provincia di Brindisi, esattamente da Torre Santa Susanna. A scriverlo è Angela, che dice: un mese fa la mia Sally ci ha lasciato, ha riempito per 13 anni i nostri cuori con la sua dolcezza, e quando 5 anni fa ho perso mio marito, lei ci ha dato tanto amore. Quest'inverno non sono stata bene e lei non si muoveva e mi guardava con immenso amore. E allora voglio lanciare questo appello: gli animali non si toccano, sono anime indifese, ma purtroppo oggi l'essere umano è diventato bestia e gli animali invece hanno cuore e fedeltà. Un abbraccio da Angela. Grazie. Let me tell you.

Corpi Celesti di Giorgia. E allora adesso invece parliamo di una canzone che poi tra l'altro proprio la canzone che ha fatto conoscere veramente al grosso pubblico un grande Tiziano Ferro, stiamo parlando di Perdono, canzone che tra l'altro insomma in quegli anni molte etichette, molte case discografiche dicevano ma un po' troppo avanti, no? Per essere, invece poi è stato quello che è stato, sicuramente un successo veramente dei più grandi proprio per quanto riguarda la musica italiana. Beh, c'è una nuova versione che lui ha deciso di fare, in questo caso l'ho fatto insieme a Lazza, che tutti quanti noi conosciamo perfettamente, ed è bellissimo questo contratto perché Tiziano Ferro rappresenta proprio il bisogno di pace, no? Mentre Lazza quello di chi ancora combatte con i propri demoni. Una bella versione, una versione un po' più urban se vogliamo. E allora la ritroviamo come novità quest'oggi.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Manca proprio quella manciata di minuti per i saluti finali, anche per quanto riguarda questo venerdì, ma ovviamente anche per questo fine settimana, che sia bello, spensierato, pieno di gioia e di amore per tutti quanti voi, ma sempre con noi.

Sam Smith alle 12.56. Abbiamo parlato poco fa proprio del tour di Carmen Consoli, dove alla batteria c'era Marina Rei, e guarda un po', anzi meglio, sentite un po', arriva proprio lei, la cantantessa.

Ebbene sì, termina qui il nostro appuntamento di questo venerdì 22 di maggio in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Grazie a tutti da Ilia D'Arpa, baci e appuntamento a lunedì.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 23 maggio 2026 è il 143esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.31. Il santo del giorno è San Giovanni Battista de Rossi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 maggio del 1883 viene pubblicato dallo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson L'isola del tesoro. Considerato un classico del romanzo di formazione, contribuì a delineare molti luoghi comuni dell'universo dei pirati, diventando una fonte inesauribile per la letteratura, il cinema e i fumetti. Il 23 maggio del 1992 è il giorno della strage di Capaci, uno dei giorni più neri della storia recente italiana. E il giudice Giovanni Falcone, vittima di un attentato alle 17.58 sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L'esplosivo viene fatto esplodere al passaggio delle 5 macchine della scorta allo svincolo di Capaci. Il tragico bilancio è di 5 vittime. Oltre al giudice Falcone, 3 poliziotti della scorta e la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato. I feriti sono 23. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 maggio del 2007 allo Stadio Olimpico di Atene il Milan di Carlo Ancelotti batte il Liverpool e vince la Champions League, diventando campione d'Europa per la 7ª volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 maggio del 1966 Mina pubblica il singolo Se telefonando. Nel 1969 Lucio Battisti debutta in classifica con Acqua azzurra, acqua chiara. E nel 1997 Samuele Bersani lancia il singolo Giudizi universali. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Andrea Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto il 23 maggio 1956 e scomparso a Montepulciano il 16 giugno 1988, ritenuto uno dei fumettisti più rappresentativi e innovativi della sua generazione. Compie oggi 61 anni Massimo Ceccherini, toscano di Firenze, è un comico che si distingue per lo stile irriverente. Spegne 54 candeline Rubens Barrichello, pilota automobilistico brasiliano, ha detenuto per 12 anni il record di gran premi disputati in Formula 1. 44 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana Andrea De Logu. E buon compleanno a Levante, la cantautrice siciliana spegne oggi 39 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 maggio 2017 di Roger Moore. Nato a Londra, è stato una star del cinema e della TV. Con 7 film all'attivo è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E il proverbio del giorno è: a brigante, brigante e mezzo.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate.

0: Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 106 ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 16 adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, cercate di mantenere un profilo più riservato, soprattutto nel lavoro, dove osservare in silenzio può rivelarsi più utile che parlare troppo. In amore invece dovete evitare atteggiamenti chiusi o distaccati. Toro, avete una stabilità che molti vi invidiano, ma sembra che facciate fatica a riconoscerla come un valore. Vi state concentrando troppo su ciò che manca, trascurando invece ciò che già avete costruito. Provate a cambiare prospettiva. Gemelli, evitate di affidarvi a consigli superficiali. Ascoltate invece chi ha esperienza, oppure il vostro istinto. In amore è meno mistero e più concretezza. Chi vi ama ha bisogno di capire dove state andando e cosa desiderate. Cancro. Nel lavoro cercate di essere più strategici e meno impulsivi. In amore, invece, è il momento della chiarezza. Non promettete presenza se sapete di non poterla garantire. Leone. Siete molto focalizzati sui vostri obiettivi, soprattutto economici e professionali, ma rischiate di dimenticare il lato umano del vostro percorso. Il lavoro non deve essere solo produttività, ma anche soddisfazione e relazioni. Vergine, vi trovate davanti a diverse possibilità e questo potrebbe confondervi più che aiutarvi. La chiave sarà scegliere con attenzione, senza farvi distrarre da ciò che appare più facile o immediato. Ascoltate chi ha più esperienza. Bilancia, riprendete in mano progetti lasciati in sospeso. Avete la capacità per portarli a termine. In amore dovete bilanciare meglio tempo e attenzioni. Se qualcuno vi chiede più presenza, non ignorate la richiesta. Scorpione, la vostra intuizione è una bussola preziosa, soprattutto quando percepite che qualcosa non torna. Fidatevi di questa sensibilità perché può aiutarvi in situazioni spiacevoli. Sagittario, la vostra creatività può diventare una risorsa concreta, ma solo se siete disposti a chiedere aiuto quando serve. Mettere da parte l'orgoglio vi aprirà porte inaspettate. Capricorno, avete sacrificato molto nel tempo, forse anche troppo, e ora vi trovate davanti a una scelta importante da fare. Continuare a mettere da parte i vostri desideri o iniziare finalmente a dare loro spazio. Acquario, in ambito lavorativo si percepisce una spinta creativa notevole, capace di risolvere problematiche che apparivano insormontabili. I rapporti interpersonali beneficeranno di una ritrovata armonia. Pesci, chi ha vissuto tensioni recenti troverà il modo di voltare pagina, puntando su progetti ambiziosi che richiedono coraggio e costanza. La grinta non vi manca, anzi, e questo sostiene ogni passo verso i vostri traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Cartesio: il dubbio è l'inizio della conoscenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo. Riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. E ora lo sport con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche. 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

0: giorni.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo, finanziato credito di imposta del 20%.
2: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
3: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
2: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
3: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.
2: Lo sport col Gran Premio del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le 2 McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è 7º.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
6: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Saremo io e te per sempre legati.
9: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Sarà per sempre sì.
1: Questa è Radio Selene.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vaglio noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso.

0: Hobbs, un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buongiorno e buon sabato a tutti. Inizia qui una diretta fatta di musica, chiacchiere e notizie, ma prima dobbiamo ringraziare chi ci accompagnerà in queste tre ore, perché il programma è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

Io sto vicino a te, Pino Daniele, dal 1979, per cominciare benissimo questa giornata. E ancora buongiorno, sono le 9:02.

0: Sono tornati i Maroon 5, questa è Heroin, ma lasciamo un attimo la musica per dare spazio alle notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
2: Sono saliti a oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
3: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Trump ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato in merito allo stato delle trattative. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz.
2: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
3: Domani e lunedì circa 6 milioni di italiani si recheranno alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali di circa 750 municipi. Una sfida politica capillarizzata sul territorio che assume un forte valore nazionale, concentrandosi in particolare su 15 capoluoghi strategici. L'equilibrio di partenza vede le forze politiche quasi perfettamente appaiate. 8 dei principali centri al voto sono attualmente guidati da coalizioni di centrosinistra, mentre i restanti 7 sono in mano al centrodestra.
2: Oggi a partire dalle 15 va in scena la seconda giornata dedicata alle regate preliminari dell'America's Cup. Prosegue il lungo cammino che conduce alla competizione sportiva più antica del mondo in programma a Napoli durante l'estate del 2027. Si preannuncia grande spettacolo nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. Il programma odierno prevede 3 regate di flotta in rapida successione che assegneranno punti per la classifica generale. Nella giornata di domani si disputeranno le ultime 2 regate di flotta.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Radio Selene.
6: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
7: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
6: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo su Facebook.
8: Saremo io e te per sempre legati.
9: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Sarà per sempre sì.
1: Questa è Radio Selene.
0: Abbiamo iniziato da pochissimo, io già ho sbagliato, non ho dato il buongiorno a chi c'è dall'altra parte del vetro, che oggi è Silvio. Ben trovato, ben trovati soprattutto a tutti voi. Scrivetemi, cominciate al 347 72 274, intanto ditemi come state.

del 2017, Onde di Marco Mengoni, per aprire ufficialmente il nostro talk. Trovate già traccia di quello di cui vorrei parlare oggi qui con voi se aprite lo stato di WhatsApp di Radio Selene. Allora, la notizia è questa e arriva dal consulente etico, una rubrica del New York Times Magazine che parla di come comportarsi di fronte a dei dilemmi morali. Quello che ho incontrato leggendo questa rubrica oggi è un dilemma molto importante che tra l'altro io mi sono fatta ho avuto per parecchio tempo in testa. Allora, c'è un uomo che racconta di essere amico, grande amico di una donna la quale tradisce il marito da tantissimo tempo, e devo dire che pure recidiva, perché tradiva anche il primo marito. Loro sono molto amici, ma naturalmente colui che scrive dice: negli anni io sono diventato super amico anche di suo marito, voglio bene a lei e voglio bene a lui, quindi non so davvero come comportarmi, soprattutto quando a tavola insieme lei, quando siamo a cena tutti anche con suo marito, lei mi chiede di confermare le balle che racconta al marito. Insomma, il mio dilemma morale è: naturalmente glielo dico, spifero tutto? E la domanda che io faccio a voi è: bisogna farlo sì o no? Perché è difficile fare delle scelte quando vuoi bene alle persone, e soprattutto queste scelte continuano a rovellarti il cervello per un sacco di tempo. Allora, se a voi è capitato, visto che, come si dice, mal comune mezzo gaudio, io ne voglio discutere, così capirò se anch'io, quando mi è capitato, ho fatto la cosa giusta. Scrivetemi al 347 72 72 274. Allora, glielo dico oppure no?

0: bello questo pezzo, non c'è niente da dire, è proprio bello. Vedo Silvio che fa con la testa don don don don don che segue il ritmo. Ma Colombina Marie Fraisse è una bella novità del 2026. Ricapitoliamo dunque, stiamo parlando di tradimenti, ma non così in generale. Io voglio sapere da voi se vi è mai capitato di essere in una situazione del genere. La vostra migliore amica tradisce suo marito e voi non sapete se dirlo o al contrario, insomma le cose possono variare, però quello che voglio sapere è se vi è capitato, soprattutto perché a me è capitato e ancora oggi, a distanza di tanti anni, mi chiedo se ho fatto bene a non dirlo, perché la mia scelta è stata quella, non ho detto niente e invece bisogna dirlo, bisogna provare a salvare questa relazione o mandarla giù. E poi soprattutto, ma perché dobbiamo stare male noi che non abbiamo fatto niente?
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista.

0: A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Questa è Radio Selenium.

0: Ma quanto è bella questa bossa nostra di Gaia, ci mette di buon umore, non c'è niente da fare, come il sole che splende fuori, ma per tutti gli aggiornamenti vediamo cosa succede.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo sulla Puglia di oggi, sabato 23 maggio. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, meridionale, ionico e Salento c'è l'imprevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Murge invece giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione sui quadranti nord-orientali, basso Adriatico e canale d'Otranto mosso.
1: Stai ascoltando

Let's Groove, Earth, Wind & Fire, tema scottante quello che abbiamo scelto oggi, ed infatti i vostri commenti sono molto complessi. Per esempio Francesca dice: credo poco alla totale ingenuità delle persone quando si tratta di relazioni, in questo caso di un marito che subisce tradimenti reiterati nel tempo addirittura, pertanto opterei per un sano silenzio, perché quasi mai la verità si sceglie di vederla. Però io poi ho risposto, ho detto: sì, però ci si sente troppo complici. Allora lei: ma se si vuol bene ad entrambi, forse sarebbe piuttosto il caso di parlare con la moglie separatamente e capire il perché di un certo comportamento, manifestando l'affetto da parte nostra anche verso il marito. Chi ha orecchie intenda. E chissà che ne pensano le American Girls di Harry Styles.

Amici, ho una domanda per voi. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla integrali e ai 7 cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali, facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Momento di lasciar parlare la musica adesso, però prima almeno un messaggio ve lo voglio leggere. A me non è mai capitato, ma se mai dovesse capitarmi fingerei lo svenimento. Bruno, e c'hai ragione. Adesso ricordi Blanco ed Elisa.

Smith dal 2008, che gran bel pezzo, anche molto molto estivo, molto ci piace, grazie. E invece il significato del classicone che stiamo per ascoltare ora mi suggerisce nuove riflessioni sul tema principale di questo appuntamento, perché non dire ad un amico del o ad un'amica del tradimento in atto vuol dire anche esporlo al chiacchiericcio, ed è proprio questo il significato di I heard it through the grapevine di Marvin Gaye. Cioè, l'espressione viene utilizzata quando si viene a sapere una notizia tramite voci di corridoio o passaparola senza conoscerne la fonte ufficiale. Marvin Gaye.

Ringraziamo Marvin Gaye per il contributo che ha voluto dare al tema, però adesso andiamo avanti perché è tardi. Sono già le 10:01, amici.

0: fino dal 2023, ma sentiamo ancora gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto arriva una dichiarazione della squadra negoziale di Teheran legata ai Pashdaran. I colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse, dicono, sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo.
2: Sono saliti a oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
3: Un uomo di 38 anni ha perso la vita ieri sera intorno alle 20:30 in un incidente stradale a Carpi, in provincia di Modena. L'uomo è stato travolto assieme alla moglie, entrambi stranieri, da un furgone all'altezza di una rotatoria. Non è ancora chiaro se i due stessero procedendo a piedi o se almeno uno di loro fosse in sella ad una bicicletta. La dinamica è al vaglio della polizia locale, illeso il conducente del furgone.
2: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, misure anche per il settore agricolo.
3: Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 i test precedenti. L'obiettivo in questo volo suborbitale è verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno alla Luna.
2: Sembra lo sport e il calcio. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino in programma domani sera. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e non potrà dunque aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League, che però dipenderanno da eventuali passi falsi di Como, Roma e Milan.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Radio Selene.
7: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Estate 2024, finisco di lavorare, entro nello spogliatoio e niente, trovo la ragazza del mio collega in atteggiamenti poco consoni con un altro collega. E io, per imbarazzo, sono uscito e non ho mai...

volato come un uccellino con Giorgia. Vabbè, insomma, io lo spero, ma bisogna chiedere a Silvio dall'altra parte del vetro se era così. E poi ho sgambettato tutta felice con Love Unlimited, quindi sono contenta sino ad ora di avere un'ottima programmazione musicale a supporto di queste tre ore insieme. Ora però ho tante cose da dirvi e poco tempo per farlo. Innanzitutto non posso più celare il mio dispiacere per quello che è successo ieri sera, il Bari in Serie C. So che i tifosi sono arrabbiatissimi, quindi stendiamo un velo pietosissimo su questo argomento e invece entriamo in un nuovo argomento, perché oggi è la giornata della legalità ed è una ricorrenza nazionale che si celebra ogni anno, appunto il 23 maggio, che vuole commemorare le vittime di tutte le mafie. In particolar modo però ricorda la strage di Capaci avvenuta appunto il 23 maggio 1992, in cui morirono magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie e poi anche tre agenti della scorta. Allora, la ricorrenza viene celebrata in tutto il paese ed in particolare a Palermo, con delle manifestazioni alle quali prendono parte tanti studenti, e vi partecipano poi associazioni, istituzioni nazionali per testimoniare il dissenso alle mafie. Io la trovo una ricorrenza particolarmente importante e molto commovente, e quindi suggerisco, se potete, di partecipare agli eventi che si svolgono vicino a voi. Ma dove e quando? Questo me lo dovete dire voi. Apriamo dunque la nostra linea alle vostre segnalazioni. Ora, levante.

mai mai, dice Levante, mai mai mi è successo di partecipare ad un evento che si ripete ogni anno, la Notte Europea dei Musei. I luoghi della cultura pugliese oggi saranno aperti per iniziative particolari, soprattutto in serata, e prolungheranno i musei eccezionalmente gli orari di apertura al pubblico al prezzo simbolico di un euro. Aperture straordinarie dunque, ma anche visite guidate, musica, osservazioni astronomiche, e questo è quello che vorrei fare io e tanto altro, tutto protagonista di questo evento che è ormai giunto alla 22esima edizione. Dunque cercate gli orari di apertura e le iniziative su cultura.gov.it/evento Notte Europea dei Musei 2026, ma sappiate che ci sono tante iniziative in Puglia, per esempio al Castello Svevo di Bari, a Castel del Monte, oppure un'apertura straordinaria al Castello Svevo di Trani anche, o al Castello Carlo V di Lecce. Insomma, veramente veramente tante cose. Informatevi e partecipate, perché è bello semplicemente. Ora Moonlight.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

E basta. Comunque credo che Maria Antonietta e Colombre ci spiano, perché hanno appena detto sabato mattina. A me questo fatto non mi piace per niente. Però vi voglio raccontare un altro po' di fatti miei. Forse se esagero ditemelo, mi fermo. Comunque sapete che sono stata a Milano, me l'ho detto la settimana scorsa, ho preso il taxi e poi mi sono imbattuta in una cosa simpatica. Le regole quando prendi il tassista dicono così: uno, il tassista ha la tua vita in pugno, non innervosirlo con discussioni di politica. Ma se invece ci tieni ad innervosirlo, allora puoi parlare sicuramente di Uber. Il tassista che parla è seccante, ma quello silenzioso, ragazzi, è angosciante. 4. Almeno una volta nella vita devi salire sul taxi dicendo segua quell'auto. E con un tassista che messaggia mentre guida hai solo due possibilità: 1. Chiedergli di smettere, 2. Leggergli i messaggi. Don't

Josephine, Chris Ria, ed io sarei molto curiosa di sapere cosa fate quando sentite un pezzone del genere, cioè lasciate tutto e vi mettete in ascolto e quindi alzate il volume, cantate, non so, oppure semplicemente continuate a fare quello che fate e però vi godete il momento. Ditemelo dopo il prossimo brano. Capitan Jovanotti infatti salpa con il nostro uomo Alfa verso l'inizio dell'estate con un nuovo brano, si chiama Buon Vento, collaborano e in un brano che è molto luminoso, ritmico, pieno di movimenti, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione, insomma diremmo parla di libertà.

di essere qui a tenervi compagnia. Raccontatemi però un po' che state facendo. Dai, su, scrivetemi al 347 72 72 274. Il sole ci fa pensare che vita meravigliosa.

0: Buona domenica ci augura Saif, un po' in anticipo sui tempi del nostro calendario, mentre invece sulla canzone che abbiamo ascoltato all'inizio di questa rampa, Che vita meravigliosa, abbiamo un meraviglioso messaggio da Maria Rosaria, sentiamo.
1: Ciao Carla, buongiorno, bellissima questa canzone, Vita meravigliosa, infatti la vita è bellissima, bisogna prenderla come viene. Ti auguro una buona giornata.
0: Sì, grazie, la vita è meravigliosa e noi soprattutto in questi giorni in cui il caldo sale la sentiamo di più, ce lo dice Francesco da Trani, ci sono 30 gradi in giro. Bangkok.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Selene.
5: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
7: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo su Facebook.
8: Saremo io e te per sempre legati.
9: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Sarà per sempre sì.
10: Questa è Radio Selene.
11: Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Ho avuto il coraggio di cantarla per tutte le superiori. Ed a proposito di scuola, tra poco parleremo del bel gesto dei bambini di quarta elementare di un istituto di Bari. Prima un po' di musica.

dei Vasco Rossi. Oh, ma lo sapete che ci sono ancora biglietti per il concerto di Vasco in arrivo? Cercateli, mi raccomando. E come vorrei essere intonata, scusate, mi devo veramente chiedervi scusa per aver provato a canticchiare oggi, sabato, domani non si va a scuola, per introdurre la prossima il prossimo argomento. Niente, non me ne faccio una ragione, so stonata, uffa. Vabbè, comunque serviva, perché adesso voglio parlarvi del grande gesto di senso civico che i bambini di quarta elementare della Don Orione dell'istituto comprensivo Iapigia Verga hanno commesso, fatto ieri. Loro hanno ritrovato 95 euro in banconote sulla spiaggia di Pane Pomodoro, perché erano lì per un'attività sulla pace nell'ambito del progetto Scuola Senza Zaino. Allora, dopo aver tentato senza successo di individuare il legittimo proprietario di questi soldi, hanno avviato un confronto per capire quali erano le ipotesi in ballo, cioè che cosa si doveva fare, una donazione, portarli a qualcuno, e hanno scoperto, parlando con gli insegnanti, che la legge dice che se si trova una cosa mobile, chi la trova è tenuto a restituirla al proprietario, oppure, se non è possibile rintracciarlo, deve consegnarlo senza ritardo al sindaco del comune competente. E che cosa hanno fatto i ragazzini? Beh, hanno deciso di recarsi al Palazzo Comunale dell'Economia, sede dell'ufficio Oggetti Smarriti. Lì hanno incontrato l'assessore al bilancio, il quale li ha ringraziati personalmente per il grande senso di responsabilità e per il loro forte spirito civico. Bravi, bravi questi ragazzi.

uomo che cade in piedi, dovremmo dire, per quanto riguarda invece colui che ha perso questi 95 euro in banconote sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Oh, mai che capitasse a me una fortuna del genere. Io ho perso migliaia di cose sulla spiaggia e non ho mai incontrato, ma manco un ragazzino che me le riportasse. Vabbè, ci vuole fortuna nella vita. Ma comunque, a noi andiamo avanti con la musica stamattina e ci sentiamo gli Imagine Dragons adesso.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

883 dal 1995 e adesso invece voglio parlare di uccelli. Ai ai ai, signora Carla, mi è caduto sull'uccello, avrebbe detto Mike, ma no, niente ironia, voglio parlare veramente di ornitologia e raccontarvi queste due notizie, perché innanzitutto ho letto che si è avvistato un uccello migratore che non si vedeva da molto tempo in Italia e in Europa. Si tratta di un passeriforme noto come Monachella codirossa. È stato scoperto lungo i litorali pugliesi dell'area marina protetta di Porto Cesareo in provincia di Lecce. Si tratta di uno degli avvistamenti più rari a livello europeo, perché questa specie non si vedeva dalle nostre parti da più di 10 anni, pensate. È stato rivelato in occasione della giornata mondiale della biodiversità, questo evento, e la specie ogni anno compie una migrazione solitaria e affascinante verso dei quartieri di svernamento nell'Africa nordorientale. Ed è proprio per questo, perché i siti riproduttivi della specie sono così remoti, che si vede poco, molto poco, tanto da essere soprannominata una specie fantasma per i ricercatori di tutto il mondo. Mentre l'altra notizia, che riguarda sempre gli uccelli, è quella di un bellissimo esemplare di falco che è caduto dal suo nido a Brindisi, e quindi insomma aveva il destino segnato. Però guardate un po', da quelle parti si trovavano a passare delle persone, i vigili del fuoco in particolare, che hanno deciso di salire, arrampicarsi, prenderlo, rimetterlo nel nido, dove hanno trovato altri 3 fratellini, e quindi diciamo così, tutto è bene, quel che finisce bene.

ultimo. Io veramente questa canzone la adoro. Peccato che ci resta così poco tempo da stare insieme in questa giornata. Andiamo avanti infatti, e dopo aver condotto in coppia con Gabriele Corsi la telecronaca italiana della 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, Elettra Lamborghini, e voilà, è tornata con un nuovo singolo, Bam Bam Bambina. Il brano ha già conquistato il pubblico, pare che si candida a diventare il tormentone dell'estate 2026, o almeno uno dei tormentoni, e la canzone è un invito a volersi bene accettandosi completamente. Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Una domanda retorica per voi. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Vella. A grande richiesta finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali senza aggiunta di zucchero per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti. Disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging, realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.

0: Questa è Radio Selene.
1: Carla, guarda che l'ho salvato anch'io un falchetto, mica ci vogliono i pompieri, lo so Roby, però quanto è carino pensare che siano arrivati tutti insieme a salvarlo, eh? È una bella idea, mi piace.

fastidio, che fastidio, dito nella piaga. Il prossimo pezzo invece è una canzone dei Bee Gees, estratta come singolo dall'album del 1976 Children of the World. Il singolo raggiunse la posizione numero 5 nella classifica dei singoli inglesi più

should be dancing. Sapete cosa significa, no? Dovreste ballare ed io vi auguro di farlo spessissimo perché fa bene alla salute ed all'umore. E intanto siamo arrivati alle 12.

0: Siamo giunti alla fine di questo appuntamento. Grazie per essere stati con noi e grazie soprattutto a Divella, passione mediterranea nel mondo. Noi ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Selene. Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velo. Ti offre sempre

0: promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
1: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, l'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki, in una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
1: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso il suo arrivo. Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema, luoghi, storie e memorie, ha detto il pontefice durante il suo discorso nella cattedrale. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da organizzazioni senza scrupoli che hanno per troppo tempo potuto agire impunemente, ha così rimarcato il Papa.
2: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio dice: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
1: Sono attese oggi intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti alle Maldive. L'hanno poi eseguiti gli esami autoptici dai quali potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo maldiviano. Lunedì sera sarà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, cui corpo è stato recuperato per primo.
2: Paura nella notte a Roma, zona romanina, dove intorno alle 3.54 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Non si registrano persone ferite. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile.
1: Siamo allo sport e il calcio. Nell'anticipo della 38esima giornata di Serie A si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano 1-1 al Franchi. Oggi in campo alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani alle 15 andrà in scena Parma-Sassuolo, mentre alle 18 il Napoli si congederà ad Antonio Conte ospitando l'Udinese. Il gran finale scatterà la sera con 5 partite. Lecce ospita il Genoa e deve tenere a distanza la Cremonese, che riceve il Como. Ed è sugli altri 3 campi che ci si giocano probabilmente gli ultimi 2 posti liberi per la Champions League: Milan-Cagliari, Verona-Roma e Torino-Juventus.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere

tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978. Tonight.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2019.
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2023.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via

0: disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Radio Selene. Vivi e rivivi.
6: Vivi e rivivi.
5: Rivivi il 2014.

0: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.

0: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
1: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
0: Vedo la luce in fondo al tunnel.
1: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo, a Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest, evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16:00.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paolo Foresio.
2: Ma buon pomeriggio, eccoci qua, anche quest'oggi, come sempre, anche in questo sabato 23 maggio ci siamo, non potevamo certo mancare. Con me, con Paolo Foresio e con Dario Quagliarella ad occuparsi della regia per le nostre tre ore, quelle del sabato e quelle della domenica, in cui naturalmente ci ritagliamo il nostro spazio, ascoltiamo un po' di musica e ci confrontiamo un po' su quelle che sono state alcune delle notizie che abbiamo, pescato qua e là nel corso della settimana. Pronti per iniziare naturalmente, per partire anche in questo weekend, lo facciamo alla grandissima, direi, lo facciamo con Katrina and the Waves, questa è Walking on Sunshine.
0: Questa è

Era il 1985 e abbiamo ripescato per iniziare nel migliore dei modi questa bellissima canzone, Walking on Sunshine. Sono le 17 e un minuto.

0: Radio Selene. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente. Radio Selene.
1: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Saremo io e te per sempre legati.
4: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Sarà per sempre sì.
0: Questa è Radio Selene.

Fibra, pronti, partenza e via. Beh, noi siamo partiti da poco, tra l'altro, in questo sabato 23, vabbè, ci siamo, è il penultimo weekend del mese di maggio e già ci viene un po' l'ansia, è vero? Cioè l'ansia d'estate, è naturale, tranquilli e tranquille, lo abbiamo visto e letto in tantissimi studi, è normale, è una cosa che accomuna un po' tutti e quando cambia la stagione, quando arriva poi una stagione così importante come l'estate, è importante per alcuni, perché per altri la vivono male, con distacco. Noi facciamo parte dell'altra comitiva invece, di quella che l'aspettano con molta ansia proprio. Intanto, tralasciando per qualche istante l'estate che arriverà tra un mesetto circa, e quindi noi siamo felici per questo, diciamo, tra un po' ci occuperemo di generazioni a confronto. Sapete che lo facciamo spesso nel nostro spazio del weekend, perché cambiano i tempi, cambiano le usanze, cambiano anche i costumi in qualche maniera, quindi anche le abitudini, no? E tra un po' le vedremo insieme dopo Saif. Questa è Buona Domenica.

0: domenica.
1: Dicevo, cambiano le abitudini perché, secondo uno studio, rullo di tamburi, la generazione Z, di cui ci occupiamo molto spesso, no? La cosiddetta Gen Z, cioè che sono i nati tra il 97 e il 2012, sta sperimentando una nuova tendenza che secondo me è molto molto interessante, e cioè sta iniziando a cambiare il modo di comprare casa, diffondendo il cosiddetto co-buying, cioè un modello quindi che è, come dire, immagina di condividere l'acquisto di una casa. Ebbene sì, il modello nasce in un periodo storico di crescente difficoltà abitativa, questo vabbè è chiaro, con prezzi e affitti in aumento a fronte di redditi sempre meno stabili, lo leggiamo ogni giorno sui giornali e non solo, e tutto ciò rende molto più complesso acquistare casa da soli. Bene, la Gen Z, che abbiamo visto insomma essere una generazione particolarmente innovativa e creativa, cosa ha pensato bene? Ha pensato di mettere in campo un cambiamento nel senso proprio tipico del termine, cioè molti giovani scelgono di comprare un immobile insieme ad amici, quindi non più come io compro la casa, stipulo il mutuo eccetera eccetera, no, lo facciamo con gli amici, si compra la casa insieme ad alcuni amici o coinquilini per arginare la crisi, e l'acquisto della casa inizia così a perdere quindi il suo storico ruolo di nido d'amore o indipendenza individuale. E c'è vabbè un aspetto giuridico che sicuramente va affrontato da questo punto di vista, però è una tendenza che sta funzionando molto, in particolar modo nel nord Europa, e siamo certi che molto presto arriverà anche in Italia.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta.

0: Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.

Certo, ci piace questa canzone, la riascoltiamo sempre con grande piacere, vero? Questa Never Can Say Goodbye, oh, e la cantiamo anche, diciamo la verità. Era il 1987, pensate, Eva, la musica anni 80 noi ce l'abbiamo nel sangue, vero? Cioè ci trasferisce quell'energia pazzesca. Stiamo parlando questo pomeriggio anche di questa tendenza che arriva da lontano, ma che presto, ci dicono insomma gli esperti, dovrebbe arrivare anche in Italia, cioè quella di acquistare la casa insieme agli amici, quindi la condivisione dell'acquisto della casa, che va come dire, in qualche maniera va a far fronte da un lato alle difficoltà che ci sono per via del periodo che cambia e quindi degli stipendi che sono sempre quelli, i prezzi che aumentano eccetera eccetera, argomento che conosciamo tutti benissimo, e dall'altro anche una tendenza crescente di singletudine, dicono quegli esperti, cioè di vivere da soli, no? C'è un modo anche quindi di condividere anche appunto le spese legate poi alla gestione ordinaria, diciamo, della casa. Un tempo si faceva all'università, no? Ma anche quando si iniziava a lavorare, quindi la condivisione, quindi si abitava insieme con i coinquilini per dividere anche le spese. Adesso la tendenza dice che anche per l'acquisto della casa la Gen Z, che è sempre particolarmente creativa, va in questa direzione. Va bene, noi andiamo avanti invece nella nostra direzione, cioè quella quindi del pomeriggio di Radio Selene, con la nostra super musica. Ian Cook subito insieme ad Usher, questa è Standing.

dance music, la possiamo definire così, ma secondo me sì, e nessuno può smentirci, diciamo. 1997, i Daft Punk, questa Around the World, discone assolutamente, senza dubbio, un grande disco dance della musica in generale, e poi che ha caratterizzato sicuramente quella anni 90. Disco nuovo a questo punto invece, come sempre, Maze insieme a Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.

Paola Iezzi con Stessa Direzione, quando noi ci avviciniamo alla fine della nostra prima ora insieme nel nostro sabato, il nostro weekend procede alla grande insieme come sempre sino alle 20. Andiamo indietro nel tempo, alla fine dell'ora si fa un salto nel passato e questo è un salto importante. 1996, Say You'll Be There. Chi sono? Sono le Spice Girls.

0: Teleradio Selene. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Selene.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Saremo io e te per sempre legati.
5: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Sarà per sempre sì.
0: Radio Selene.

nostra musica, quella del weekend di Radio Selene Radio dal 1999, The Corrs, un gruppo folk irlandese con cui abbiamo iniziato anche la nostra seconda ora insieme in questo bel sabato che procede spedito. Beh, tra l'altro, guardando un po' qua e là, è iniziata ufficialmente anche la stagione dei matrimoni, Esatto, sapete, sì, è così. Io personalmente ne ho diversi, tra l'altro, in questo periodo, quindi tra giugno e luglio, diciamo, a giudicare da un giro che abbiamo fatto in rete, possiamo dire ufficialmente che è partita. La stagione dei matrimoni è iniziata come grande classico di questo periodo. Intanto noi tra un po' parleremo di una curiosità che riguarda la musica, e cioè meglio dei benefici che porta con sé la musica, che noi li conosciamo molto molto bene. Ne parleremo tra poco qui su Radio Selene.

Anche Where Is My Husband nel nostro sabato che procede spedito. Intanto rullo di tamburi, per esempio una notizia così: la canzone che avete ascoltato tra i 12 e i 25 anni, le canzoni vi emozioneranno sempre di più. Lo sapevate? Piccole curiosità che arrivano da uno studio che abbiamo pescato appunto quella in settimana. Cioè il cervello, pensate, riesce a immagazzinare la musica ascoltata durante l'adolescenza e prima età adulta in modo evidentemente più profondo rispetto ad altri periodi della vita. Quindi le canzoni di questa fase, ed effetto è vero, evocano ricordi più intensi e una forte sensazione nostalgica che raramente la musica scoperta più tardi riesce in qualche maniera a replicare. Quindi ricordatelo bene, quando a parte una canzone avete quell'emozione particolare, probabilmente una di quelle canzoni che avete ascoltato quando avevate tra i 12 e i 25 anni. Piccola così curiosity, possiamo dire. Poi, per esempio, un'altra cosa che ci fa riflettere non poco, però sapevamo, che suonare uno strumento cambia fisicamente la struttura del cervello, così come i neonati reagiscono al ritmo prima ancora del linguaggio, questo è risaputo. E poi la funzione terapeutica della musica, questo è, credo che sia fuori dubbio, ormai ci sono pacchi di studi di autorevolissime università del mondo che lo confermano. Va bene, qualche piccola curiosità sui benefici che la musica può portare, e noi che viviamo ogni giorno con questa straordinaria compagnia di vita non possiamo che esserne orgogliosi e contenti. Ex Ottago, tutto

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Janet Jackson con That's the Way Love Goes, bellissima, l'abbiamo riascoltata qui nel nostro sabato che procede la musica. Abbiamo visto anche i benefici della musica poco fa, andando a recuperare uno studio di qualche tempo fa, che è sicuramente sempre molto molto attuale e ci fa e ci spinge. Ne parlavamo anche qualche giorno fa, tra l'altro qualche weekend fa, dell'importanza di leggere e di ascoltare musica, no? Abbiamo recuperato uno studio sempre autorevole, perché ricordiamo, noi andiamo a recuperarci gli studi alle università in giro per il mondo, sempre autorevoli, che ci confermava appunto questo, l'importanza dei benefici dell'ascolto della musica. A proposito di musica, daici, questa è Anxiety.

1988 qui nel nostro sabato che procede spedito, beh spero anche il vostro, e siamo in un orario un po' particolare in cui c'è chi magari ne approfitta per fare un po' di shopping, e beh mi sembra giusto, cambio di stagione in arrivo è naturale, no? quando è possibile riorganizzarsi un po' l'armadio, chi invece magari come sempre diciamo nel weekend invece riesce a ritagliarsi lo spazio giusto per recuperare un po' di energia. Musica, maestro, energia, hai detto energia? Questa è la canzone giusta per darci l'energia che serve per affrontare il weekend

Camila Cabello, l'abbiamo riascoltata nel nostro sabato, ci stiamo avvicinando alla fine della seconda ora e come sempre andiamo indietro nel tempo e sentite il ritmo che ci accompagna in questa fine dell'ora, è il ritmo davvero estivo, possiamo dire, senza dubbio. 1988, Eddie Grant, questa è Gimme Hope, Joe.

0: Abbiamo iniziato con Biagio Antonacci, You e Me, la nostra terza ed ultima ora insieme. Subito linea alla redazione, ci sono le notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
3: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta a appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
2: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
3: È atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Babu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni originario di Padova e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
2: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
3: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
4: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.

La carica e l'energia di Pitbull dal 2014, We Are One. Dunque, la nostra terza ed ultima ora insieme, entrata nel vivo. Piccola curiosità che arriva dal mondo. Diciamo, volete sapere quali sono le bevande più consumate al mondo? Ve lo diciamo. Settima posizione, il vino. Ben 1,1 miliardo di bicchieri consumati ogni giorno. Quindi il vino, insomma, registra numeri molto importanti. E poi la birra, 1,3 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. E poi arriva al quinto posto il latte, 1,5 miliardi, insomma, i bicchieri di latte al giorno viaggiano, insomma, in giro per il mondo. Poi ci sono le bibite gassate, che vanno, insomma, anche alla stragrande. Il caffè in terza posizione, con numeri importantissimi, 2,5 miliardi di tazze di caffè consumate ogni giorno, pensate. Seconda posizione, ovviamente, il tè, che sono i 3 miliardi di tazze ogni giorno di tè girano e viaggiano nel mondo. E primo, ovviamente, senza dubbio alcuno, l'acqua. Sono 15 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. E mi dà un bicchiere d'acqua, mi dà una bottiglietta d'acqua naturale, frizzate. Vabbè, l'acqua, insomma, era facilmente immaginabile. Quindi ogni giorno nel mondo vengono consumate quantità enormi di bevande, acqua, tè, caffè, soft drink, eccetera. Alcune fanno parte della nostra routine quotidiana, e poi alcuni, diciamo la verità, sono tipici in alcuni paesi, che poi sono, come dire, stati importati o esportati in giro per il mondo. Pensiamo per esempio al caffè o al tè, no? Che nasce tipicamente in altre parti, ma poi si diffonde, come dire, ovunque. Va bene, qualche piccola curiosità nella nostra bella serata che sta procedendo spedita qui su Radio Serena. E mettiamo anche Annalisa, questa è la sua canzone estiva. Quando

Giuseppe, visto che stiamo parlando di consumo di bevande, ma non solo, perché a quest'ora poi di sabato sera, il sabato sera è la tipica uscita con gli amici, si fa a base di pizza, no? E beh, il sabato sera c'è la serata della pizza, no? Una cosa che mi ha fatto sorridere non poco, non so se avete avuto modo di vederla, è diventata virale, un ordine di pizza piuttosto particolare, perché il marito, il compagno di questa signora ha chiamato una pizzeria per fare un ordine di una pizza, un ordine importante che è diventato virale, e quindi oltre agli ingredienti non proprio canonici, per esempio banane, peperoncini e pollo, è stata soprattutto la nota allegata all'ordine che ha fatto diciamo diventare virale questa notizia. Cioè l'uomo spiegava al ristorante che la richiesta poteva sembrare assurda, ma che era per la moglie incinta all'ultimo mese e che ormai lui stesso aveva smesso di farsi domande, perché insomma una pizza così in effetti è una pizza molto molto complicata, che soltanto una situazione del genere può giustificare probabilmente.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti.

Toto Tono, amor de mi vida, nel nostro sabato. Stiamo parlando di un sacco di cose. Abbiamo visto anche questa quest'ordine di pizza particolarissimo, diciamo, per noi che siamo poi cultori di quella tradizionale, di quella noi siamo, quando ci mettono sopra kiwi, cose strane, noi ci ribelliamo. È vero, assolutamente sì. Questa era molto particolare, diciamo, curiosa, però abbiamo sentito la giustificazione. La signora che l'ha ordinata, che l'ha richiesta, era appunto incinta all'ultimo mese e quindi il marito non aveva nessuna, diciamo, voglia di non accontentarla e di deluderla. L'ordine è stato poi pubblicato sulla pagina Facebook di questo ristorante, Restaurant Warriors, ed è diventato praticamente

praticamente virale, quindi ha girato il mondo. Dobbiamo fare sicuramente i complimenti alla signora per la fantasia con gli ingredienti, perché non era assolutamente facile. La nostra musica, Purple Disco Machine, On A Boy.

ci riporta automaticamente all'atmosfera estiva e a noi è quella che piace particolarmente, questa Salomé de Bahia con Otro Lugar 1999. Come ti immagini di ascoltare una canzone del genere? Ma sicuramente su una spiaggia, è vero, con un cocktail in mano, per quanto mi riguarda un alcolico, magari la frutta, perché no, al tramonto, perché decisamente non si può ascoltare in un orario diverso. Vabbè, apriamo gli occhi e svegliamoci, perché non mi sembra il caso di continuare a sognare. Dai, presto arriveranno quei bei tramonti e quei bei pomeriggi. Intanto continuiamo con Madonna insieme a Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love.

Gaia con la sua Bossa Nostra, siamo vicini alla fine del nostro appuntamento di sabato e andiamo a chiudere così, andiamo indietro nel tempo, anzi prima di chiudere, 1977, Alan Sorrenti, grande classico, Figli delle Stelle.

0: Beh, siamo arrivati alla fine anche per questo sabato, grazie naturalmente a Dario Quagliarella che si è occupato della regia. Noi ci ritroveremo domani sempre tra le 17 e le 20. Un abbraccio da Paolo Faresio. Ciao, buona serata.
1: Radio Seleni.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Saremo io e te per sempre legati.
3: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Sarà per sempre sì.
1: Questa è Radio Seleni. Radio Seleni.
5: Radio Seleni.
1: Radio Seleni. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2016.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1977.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Saremo io e te per sempre legati.
2: Lunedì 1 giugno, ore 18, Salda Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Sarà per sempre sì.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
9: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1980.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
6: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1987.

Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

Mm-hmm.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Orologio d'argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene. I stand firm for-

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona. Preferito da chi ama la musica più cool. Solo su Radio Selene. I want you to-

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.